0: La Urbana 94.9.
1: Wow, ho pisen de nostasua, a che ode, completo candela. Yeah, yo, gangsta. Yeah.